0: programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini ai vice Durigon, Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contrastata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: gonna talk about.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: conti pubblici al Consiglio europeo in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini ai vice Durigon, Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contestata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: notizia. Queste le breaking news di Digicom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Uomo Scocco.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: в плейлиста.
1: Radio Norba. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fronte.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
0: Radio Norpa, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta del governo di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, secondo la premier, si rischia di restare in balia dell'emergenza. Meloni annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo, in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini e i vice aduri Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contrastata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norpa News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norpa a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
4: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
3: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norpa, la radio del sud.
0: Radio Norpa News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta del governo di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, secondo la premier, si rischia di restare in balia dell'emergenza. Meloni annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo, in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini e i vice aduri Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contrastata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sì, tu, camacire non da rienna, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna e non mastrigna.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato due volte,

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta del governo di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, secondo la Premier, si rischia di restare in balia dell'emergenza. Meloni annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo, in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini ai vice a Durigon, Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid dalle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contrastata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia, senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana

0: di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

Battiti Live Playlist. Radio.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta del governo di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, secondo la Premier, si rischia di restare in balia dell'emergenza. Meloni annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo, in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini e i vice addurigoni Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contrastata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi, in primis perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Allora, stavo pensando...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta del governo di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, secondo la Premier, si rischia di restare in balia dell'emergenza. Meloni annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo, in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini ai vice a Durigon, Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid dalle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contestata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sull'avvertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia, senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta del governo di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, secondo la Premier, si rischia di restare in balia dell'emergenza. Meloni annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo, in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini ai vice a Durigon, Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contestata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi, in primis perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

0: bene, stavo male.
1: Orari, orari.
0: Stavo bene, stavo male, stavo peggio. Stiamo insieme, stiamo lontani. O stiamo insieme, stiamo lontani. Nel mio quartiere siamo.
1: Stavo bene, stavo male, stavo peggio.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. I can do this with my eyes closed.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta del governo di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, secondo la Premier, si rischia di restare in balia dell'emergenza. Meloni annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo, in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini ai vice Durigon, Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contestata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 all'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
5: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
4: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
2: Radio Norba News.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

dissi a Lia. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta del governo di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, secondo la Premier, si rischia di restare in balia dell'emergenza. Meloni annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo, in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini ai vice a Durigon, Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contestata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Oh, te lo dico, raga. Ci stiamo per cambiare il gioco.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. In Parlamento l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti alla Camera. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato, spiega. Proseguiamo sul consolidamento. Lo scostamento è un passo consapevole, ma l'aula è deserta. Papa Leone XIV e l'intervento al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Oggi il ricovero. Il segretario di Stato Vaticano Parolin rivela l'annuncio della sua malattia, un fulmine a ciel sereno. Ci siamo parlati con molta serenità, spero il problema si risolva al più presto. Il conflitto in Ucraina, i paesi NATO si preparino ad un attacco ibrido letale dalla Russia e l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski. Intanto altre due navi sono state colpite da droni nel Mar Nero, la Bulgaria attacchi inaccettabili, bombe russe su Kharkiv, 3 morti e 10 feriti. Sono iniziate le perquisizioni disposte dalla procura di Larino nelle scuole in cui lavorano le persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento di Antonella Dielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte a Pietracatella in provincia di Campobasso. Accertamenti sui PC. In Francia proseguono le proteste degli studenti, quinto atto della mobilitazione che va avanti da 3 settimane. A Parigi c'è anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Si è detta molto orgogliosa della gioventù francese, giusto rivendicare i propri diritti. Calcio, il Venezia esonera l'allenatore Giovanni Stroppa, fatale KO di ieri sera a Bergamo. Questa sera torna la Champions League alle 21 via Real Napoli e Inter Club Bruges. Tennis, esordio positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio al Wuhan Open 1000 in corso nella provincia cinese di Hubei. Le azzurre hanno battuto la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova protesta degli olivicoltori questa mattina in Puglia. Oltre 50 trattori partiti dal Gargano sono diretti al casello di Poggio Imperiale sull'autostrada 14. Molti di loro hanno partecipato anche alla manifestazione che si è tenuta ieri a Bari. Protestano contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Il nostro è un settore al tracollo, è il grido di allarme dei manifestanti. E a Taranto prosegue anche oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop dell'aria a caldo. Lunghe code e rallentamenti sulla statale 106 Ionica, dove è in corso la mobilitazione. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto sulla cassa integrazione, ma i lavoratori ritengono gli interventi insufficienti. Il sindaco di Trani, Marco Galiano, conferma le dimissioni rassegnate lo scorso 25 settembre. Chiude dopo 120 giorni l'esperienza amministrativa iniziata con l'elezione dello scorso giugno. La decisione, come spiega lo stesso Galiano sui social, sarebbe giunta al culmine di settimane segnate da forti tensioni all'interno della maggioranza di centro-sinistra. Arriva un nuovo collegamento aereo Bari-Marsiglia. Dal prossimo 15 aprile le due città saranno collegate con 2 voli alla settimana, il giovedì e la domenica, operati da Transavia. Lo fa sapere Aeroporti di Puglia, che sottolinea i turisti francesi sono cresciuti del 22% quest'anno, con oltre 1,2 milioni di pernottamenti. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: settimana.
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Leone 14esimo oggi al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Alloggerà al 10° piano ma non nell'appartamento papale, ora in ristrutturazione. Possibile l'intervento già nel pomeriggio, durerà 1 ora e mezza. Il segretario di Stato Vaticano Parolin: sono fiducioso, colpisce la sua serenità. Complicato programmare in situazioni di grande turbolenza, così il ministro Giorgetti alla Camera nel corso della seduta per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica. Prudenza e rigore per la sostenibilità del debito, ripete il titolare dell'economia. Via libera della Commissione europea all'esborso dei fondi SAFE richiesti dall'Italia. Altre 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, una è affondata. Il premier della Bulgaria informa la NATO: è inaccettabile, e convoca l'ambasciatore russo. Varsavia lancia l'allarme: possibile un attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ucraino Zelensky: noi abbiamo sospeso i raid sulle raffinerie, Mosca no. Stazionarie le condizioni del neonato trovato nel pomeriggio di ieri in un sacchetto per la spesa a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, la scoperta da parte di una donna che stava portando a passeggio il cane. Proseguono le indagini della polizia per identificare la madre. In corso le perquisizioni in 4 istituti disposte dalla procura di Larino nell'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate a dicembre scorso a Pietracatella. Accertamenti sui PC riguardanti la ricina. Si segue una nuova pista, forse il marito era la vittima designata. Calcio: questa sera torna la Champions League. Alle 21 l'Inter a San Siro riceve i belgi del Club Brugge. Il Napoli invece è in trasferta sul campo del Villarreal. In Serie A il Venezia esonera l'allenatore Stroppa dopo il 6° KO di fila. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova protesta degli olivicoltori questa mattina in Puglia. Oltre 50 trattori partiti dal Gargano sono diretti al casello di Poggio Imperiale sull'autostrada 14. Molti di loro hanno partecipato anche alla manifestazione che si è tenuta ieri a Bari. Protestano contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Il nostro è un settore al tracollo, è il grido di allarme dei manifestanti. E a Taranto prosegue anche oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop dell'aria a caldo. Lunghe code e rallentamenti sulla statale 106 Ionica, dove è in corso la mobilitazione. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto sulla cassa integrazione, ma i lavoratori ritengono gli interventi insufficienti. Il sindaco di Trani, Marco Galiano, conferma le dimissioni rassegnate lo scorso 25 settembre. Chiude dopo 120 giorni l'esperienza amministrativa iniziata con l'elezione dello scorso giugno. La decisione, come spiega lo stesso Galiano sui social, sarebbe giunta al culmine di settimane segnate da forti tensioni all'interno della maggioranza di centro-sinistra. Arriva un nuovo collegamento aereo Bari-Marsiglia. Dal prossimo 15 aprile le due città saranno collegate con 2 voli alla settimana, il giovedì e la domenica, operati da Transavia. Lo fa sapere Aeroporti di Puglia, che sottolinea: i turisti francesi sono cresciuti del 22% quest'anno, con oltre 1,2 milioni di pernottamenti. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. In

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Questo pomeriggio l'operazione di Papa Leone al Gemelli di Roma, centinaia i fedeli che lo hanno accolto all'ingresso dell'ospedale. L'intervento per asportare il nodulo al polmone durerà 1 ora e mezza. Gli impegni del Santo Padre sono sospesi fino al 20 ottobre. Via libera della Camera allo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 110 contrari. Tra gli obiettivi della maggioranza, azioni per consentire il finanziamento di misure a tutela del potere di acquisto delle famiglie. L'extra deficit ha un valore complessivo di circa 29 miliardi di euro. Le parole del ministro Giorgetti: abbiamo vinto. L'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è aumentato del 63%, a rivelarlo un report dell'Istat. Negli ultimi 25 anni la crescita dei costi per l'abitazione e le utenze ha sfiorato il 120%, quella per alimentare e bevande il 90%. È arrivato l'ok della Commissione europea al piano Safe per l'Italia. Nelle casse dello Stato dovrebbero arrivare circa 8 miliardi come richiesto dal governo. Il piano permette al nostro paese di accedere a finanziamenti per rafforzare il compartimento della difesa, atteso il via libera definitivo del Consiglio europeo. Madre e figlia uccise con la ricina, il cerchio dei sospetti si stringe, la lente degli investigatori è puntata sull'amica speciale di Gianni, sul marito di lei e su una cugina del padre e marito delle vittime. Secondo alcune fonti, forse l'obiettivo della Tossin era proprio Gianni Di Vita. Oggi le perquisizioni sui PC dell'Istituto Agrario di Riccia. Torna al grande calcio europeo con la Champions League. Due le italiane in campo, alle 21 l'Inter sfiderà il Club Brugge a San Siro, il Napoli in trasferta incontrerà il Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova protesta degli olivicoltori questa mattina in Puglia. Oltre 50 trattori partiti dal Gargano sono diretti al casello di Poggio Imperiale sull'autostrada 14. Molti di loro hanno partecipato anche alla manifestazione che si è tenuta ieri a Bari. Protestano contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Il nostro è un settore al tracollo, è il grido di allarme dei manifestanti. E a Taranto prosegue anche oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop dell'aria a caldo. Lunghe code e rallentamenti sulla statale 106 Ionica, dove è in corso la mobilitazione. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto sulla cassa integrazione, ma i lavoratori ritengono gli interventi insufficienti. Il sindaco di Trani, Marco Galiano, conferma le dimissioni rassegnate lo scorso 25 settembre. Chiude dopo 120 giorni l'esperienza amministrativa iniziata con l'elezione dello scorso giugno. La decisione, come spiega lo stesso Galiano sui social, sarebbe giunta al culmine di settimane segnate da forti tensioni all'interno della maggioranza di centro-sinistra. Arriva un nuovo collegamento aereo Bari-Marsiglia. Dal prossimo 15 aprile le due città saranno collegate con due voli alla settimana, il giovedì e la domenica, operati da Transavia. Lo fa sapere Aeroporti di Puglia, che sottolinea i turisti francesi sono cresciuti del 22% quest'anno, con oltre 1,2 milioni di pernottamenti. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le promesse.

0: lacrime.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Questo pomeriggio l'operazione di Papa Leone al Gemelli di Roma, centinaia i fedeli che lo hanno accolto all'ingresso dell'ospedale. L'intervento per asportare il nodulo al polmone durerà un'ora e mezza. Gli impegni del Santo Padre sono sospesi fino al 20 ottobre. Via libera della Camera lo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 110 contrari. Tra gli obiettivi della maggioranza, azioni per consentire il finanziamento di misure a tutela del potere di acquisto delle famiglie. L'extra deficit ha un valore complessivo di circa 29 miliardi di euro. Le parole del ministro Giorgetti: abbiamo vinto. L'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è aumentato del 63%, a rivelarlo un report dell'Istat. Negli ultimi 25 anni la crescita dei costi per l'abitazione e le utenze ha sfiorato il 120%, quella per alimentare e bevande il 90%. È arrivato l'ok della Commissione europea al piano Safe per l'Italia. Nelle casse dello Stato dovrebbero arrivare circa 8 miliardi come richiesto dal governo. Il piano permette al nostro paese di accedere a finanziamenti per rafforzare il compartimento della difesa, atteso il via libera definitivo del Consiglio europeo. Madre e figlia uccise con la ricina, il cerchio dei sospetti si stringe, la lente degli investigatori è puntata sull'amica speciale di Gianni, sul marito di lei e su una cugina del padre e marito delle vittime. Secondo alcune fonti, forse l'obiettivo della tossina era proprio Gianni Di Vita. Oggi le perquisizioni sui PC dell'Istituto Agrario di Riccia. Torna al grande calcio europeo con la Champions League. Due le italiane in campo, alle 21 l'Inter sfiderà il Club Brugge a San Siro, il Napoli in trasferta incontrerà il Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova protesta degli olivicoltori questa mattina in Puglia. Oltre 50 trattori partiti dal Gargano sono diretti al casello di Poggio Imperiale sull'autostrada 14. Molti di loro hanno partecipato anche alla manifestazione che si è tenuta ieri a Bari. Protestano contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Il nostro è un settore al tracollo, è il grido di allarme dei manifestanti. E a Taranto prosegue anche oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop dell'area a caldo. Lunghe code e rallentamenti sulla statale 106 Ionica, dove è in corso la mobilitazione. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto sulla cassa integrazione, ma i lavoratori ritengono gli interventi insufficienti. Il sindaco di Trani, Marco Galiano, conferma le dimissioni rassegnate lo scorso 25 settembre. Chiude dopo 120 giorni l'esperienza amministrativa iniziata con l'elezione dello scorso giugno. La decisione, come spiega lo stesso Galiano sui social, sarebbe giunta al culmine di settimane segnate da forti tensioni all'interno della maggioranza di centro-sinistra. Arriva un nuovo collegamento aereo Bari-Marsiglia. Dal prossimo 15 aprile le due città saranno collegate con due voli alla settimana, il giovedì e la domenica, operati da Transavia. Lo fa sapere Aeroporti di Puglia, che sottolinea i turisti francesi sono cresciuti del 22% quest'anno, con oltre 1,2 milioni di pernottamenti. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Al Gemelli di Roma l'intervento di Papa Leone, l'operazione per asportare il nodulo al polmone durerà un'ora e mezza. Il Santo Padre all'arrivo in ospedale si è mostrato tranquillo e sorridente. Gli impegni sono stati sospesi fino al 20 ottobre. Via libera della Camera allo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 110 contrari. L'extra deficit avrà un valore complessivo di circa 29 miliardi. Le parole del ministro Giorgetti: abbiamo vinto. L'attacco del ministro della difesa tedesco Pistorius a Trump ha aperto al gasolio russo perché è con le spalle al muro a poche settimane dalle elezioni di metà mandato. Intanto un alto funzionario dell'Unione Europea ha definito deplorevole l'accordo di Washington con Mosca. Proseguono le richieste degli operai dell'ex Ilva di Taranto. Lo sciopero è stato prolungato di 48 ore. Nel Consiglio dei Ministri di questa sera è previsto un nuovo decreto sullo stabilimento con misure a tutela dei lavoratori. L'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è aumentato del 63%, a rivelarlo un report dell'Istat. Negli ultimi 25 anni la crescita dei costi per abitazione, utenze, alcolici, tabacchi e servizi finanziari ha superato il 100%, quella per alimentare bevande il 90%. Torna al grande calcio europeo con la Champions League. Due le italiane in campo questa sera. Alle 21 l'Inter sfiderà il Club Brugge a San Siro. Il Napoli in trasferta incontrerà il Villarreal. Serie A, dopo la sconfitta con l'Atalanta, il Venezia ha esonerato Stroppa, Nicola in pole per sostituirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova protesta degli olivicoltori questa mattina in Puglia. Oltre 50 trattori partiti dal Gargano sono diretti al casello di Poggio Imperiale sull'autostrada 14. Molti di loro hanno partecipato anche alla manifestazione che si è tenuta ieri a Bari. Protestano contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Il nostro è un settore al tracollo, è il grido di allarme dei manifestanti. E a Taranto prosegue anche oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop dell'aria a caldo. Lunghe code e rallentamenti sulla statale 106 Ionica, dove è in corso la mobilitazione. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto sulla cassa integrazione, ma i lavoratori ritengono gli interventi insufficienti. Il sindaco di Trani, Marco Galliano, conferma le dimissioni rassegnate lo scorso 25 settembre. Chiude dopo 120 giorni l'esperienza amministrativa iniziata con l'elezione dello scorso giugno. La decisione, come spiega lo stesso Galliano sui social, sarebbe giunta al culmine di settimane segnate da forti tensioni all'interno della maggioranza di centro-sinistra. Arriva un nuovo collegamento aereo Bari-Marsiglia. Dal prossimo 15 aprile le due città saranno collegate con due voli alla settimana, il giovedì e la domenica, operati da Transavia. Lo fa sapere Aeroporti di Puglia, che sottolinea i turisti francesi sono cresciuti del 22% quest'anno, con oltre 1,2 milioni di pernottamenti. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho bisogno di capire.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Al Gemelli di Roma l'operazione di Papa Leone deve asportare un nodulo al polmone. Il pontefice è stato accolto in ospedale da una grande folla che lo attendeva dal mattino, con lui il suo medico. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre, in dubbio l'Angelus di domenica. Via libera del Parlamento alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera, colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione speciale dopo gli attacchi dei ribelli yemeniti allo scalo di Riyadh. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. In 25 anni i prezzi al consumo sono cresciuti del 63%, lo riporta l'Istat. Il dato è frutto di una sintesi tra varie voci. Per l'aggregato di abitazione e utenze l'incremento supera il 100%, quello di alimentari e bevande si avvicina al 90%, inferiore al 30% il rialzo di servizi di istruzione e sanità. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge. Il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. L'inchiesta sulle curve milanesi, ridotta in appello a 8 anni. La pena all'ex capo ultra milanista Lucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova protesta degli olivicoltori questa mattina in Puglia. Oltre 50 trattori partiti dal Gargano sono diretti al casello di Poggio Imperiale sull'autostrada 14. Molti di loro hanno partecipato anche alla manifestazione che si è tenuta ieri a Bari. Protestano contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Il nostro è un settore al tracollo, è il grido di allarme dei manifestanti. E a Taranto prosegue anche oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop dell'aria a caldo. Lunghe code e rallentamenti sulla statale 106 Ionica, dove è in corso la mobilitazione. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto sulla cassa integrazione, ma i lavoratori ritengono gli interventi insufficienti. Il sindaco di Trani, Marco Galiano, conferma le dimissioni rassegnate lo scorso 25 settembre. Chiude dopo 120 giorni l'esperienza amministrativa iniziata con l'elezione dello scorso giugno. La decisione, come spiega lo stesso Galiano sui social, sarebbe giunta al culmine di settimane segnate da forti tensioni all'interno della maggioranza di centro-sinistra. Arriva un nuovo collegamento aereo Bari-Marsiglia. Dal prossimo 15 aprile le due città saranno collegate con 2 voli alla settimana, il giovedì e la domenica, operati da Transavia. Lo fa sapere Aeroporti di Puglia, che sottolinea i turisti francesi sono cresciuti del 22% quest'anno, con oltre 1,2 milioni di pernottamenti. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Al Gemelli di Roma l'operazione di Papa Leone deve asportare un nodulo al polmone. Il pontefice è stato accolto in ospedale da una grande folla che lo attendeva dal mattino. Con lui il suo medico. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In dubbio l'Angelus di domenica. Via libera del Parlamento alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione speciale dopo gli attacchi dei ribelli yemeniti allo scalo di Riyadh. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. In 25 anni i prezzi al consumo sono cresciuti del 63%, lo riporta l'Istat. Il dato è frutto di una sintesi tra varie voci. Per l'aggregato di abitazione e utenze l'incremento supera il 100%, quello di alimentari e bevande si avvicina al 90%, inferiore al 30% il rialzo di servizi di istruzione e sanità. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge, il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. L'inchiesta sulle curve milanesi, ridotta in appello a 8 anni, la pena all'ex capo ultra milanista Lucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova protesta degli olivicoltori questa mattina in Puglia. Oltre 50 trattori partiti dal Gargano sono diretti al casello di Poggio Imperiale sull'autostrada 14. Molti di loro hanno partecipato anche alla manifestazione che si è tenuta ieri a Bari. Protestano contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Il nostro è un settore al tracollo, è il grido di allarme dei manifestanti. E a Taranto prosegue anche oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop dell'aria a caldo. Lunghe code e rallentamenti sulla statale 106 Ionica, dove è in corso la mobilitazione. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto sulla cassa integrazione, ma i lavoratori ritengono gli interventi insufficienti. Il sindaco di Trani, Marco Galiano, conferma le dimissioni rassegnate lo scorso 25 settembre. Chiude dopo 120 giorni l'esperienza amministrativa iniziata con l'elezione dello scorso giugno. La decisione, come spiega lo stesso Galiano sui social, sarebbe giunta al culmine di settimane segnate da forti tensioni all'interno della maggioranza di centro-sinistra. Arriva un nuovo collegamento aereo Bari-Marsiglia. Dal prossimo 15 aprile le due città saranno collegate con 2 voli alla settimana, il giovedì e la domenica, operati da Transavia. Lo fa sapere Aeroporti di Puglia, che sottolinea i turisti francesi sono cresciuti del 22% quest'anno, con oltre 1,2 milioni di pernottamenti. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ricominciamo tutto. Ignition sequence start.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Al via Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Salta l'illustrazione delle linee della manovra, precedentemente annunciata per errore, dicono fonti interne. Attesa invece l'approvazione delle intese con Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte sull'autonomia differenziata. All'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva. Oggi il Parlamento ha dato il via libera alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori sin dal mattino. Dopo l'intervento è prevista una settimana di ricovero, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In Francia è il quinto atto della mobilitazione studentesca, cortei in numerose città, tra cui Parigi, Lione e Marsiglia. Scontri nella capitale, dove è presente anche l'attivista Greta Thunberg. La polizia ha aperto 36 inchieste per presunti episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Continuano le indagini sul giallo di Pietracatella. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano su tre persone, parenti e amici di Gianni Di Vita, finora unico sospettato di aver avvelenato la moglie e la figlia con la ricina. Oggi 5 ore di perquisizione nell'istituto agrario dove lavora uno dei soggetti. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone. Alle 21 l'Inter ospita i belgi del Club Brugge, mentre il Napoli è impegnato in Spagna, in casa del Villarreal. In Serie A, un turno di squalifica per gli allenatori Pisacane e Spalletti dopo lo scontro al termine di Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico. Scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio. Il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane. In Serie C l'Altamura esonera Memushai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Mi chiedo se sei sveglio.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Papa è al Gemelli di Roma, dove è sottoposto a un intervento per la rimozione del nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'annuncio del pontefice un fulmine a ciel sereno, ha detto il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ma siamo fiduciosi. Il cardinal Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, presiede intanto nella cappella di San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli il rosario per esprimere vicinanza della Chiesa di Roma al pontefice. Leone XIV, al suo arrivo in mattinata, era stato accolto dai medici e da numerosi fedeli in attesa fuori dall'ospedale. Cambiamo argomento. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, che aggiunge sarebbe bene per l'alleanza che si inizi a valutare come reagire. Intanto Stati Uniti e Europa sono al lavoro per un piano di pace in 4 punti da sottoporre a Russia e Ucraina. Uno dei punti riguarda il congelamento delle rispettive posizioni sull'attuale linea del fronte, che sarebbe però penalizzante per Kiev. Centinaia di migliaia in piazza anche oggi in Francia, con studenti affiancati da docenti e genitori che sostengono le proteste dei giovani. Scontri a Parigi, a Place Vauban, dove un'auto è stata incendiata. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza attorno al veicolo. Nel calcio, serata di Champions League per le italiane. L'Inter riceve a San Siro i belgi del Brugge, trasferta spagnola per il Napoli con il Villarreal. Per entrambi i match si gioca dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico. Scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio. Il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane. In Serie C l'Altamura esonera Memushai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

Non è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse

nascosti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto oggi Leone XIV al Gemelli si è concluso positivamente, lo ha riferito la sala stampa vaticana. Il pontefice dopo l'intervento è stato già ricondotto nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Romano. L'attività del governo: c'è stato l'atteso via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Sì, del governo anche all'autonomia differenziata, disco verde dal Consiglio dei Ministri anche al nuovo codice della strada. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti proposte per una possibile soluzione alla guerra. A renderlo noto Volodymyr Zelensky, che ha inviato la proposta a Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente ucraino dice: da parte nostra c'è sempre un approccio costruttivo. L'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, secondo cui i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Sikorski ha aggiunto che sarebbe bene per l'alleanza che si inizi a valutare come reagire. Ora il Medio Oriente con l'ambasciatore britannico in Iran Shorter, che è stato convocato dalle autorità del paese, iniziativa di Teheran dopo che Londra ha accusato i Pasdaran di un presunto complotto contro la base dei Fairford nel Regno Unito. Chiudiamo con il calcio: italiano in campo per la prima fase di Champions League. A San Siro si gioca Inter-Bruges, Napoli invece in trasferta in Spagna con il Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico. Scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio: il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane. In Serie C l'Altamura esonera Memushai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Riscriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa-

0: amo Scocco.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto oggi Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il Santo Padre è rientrato nella sua stanza, lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. A eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margarito. Per esprimere la vicinanza della Chiesa al Pontefice, il Cardinale Reina, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, ha presieduto il Rosario nella cappella del Policlinico intitolata San Giovanni Paolo II. Leone XIV, al suo arrivo in mattinata, era stato accolto dai medici e da numerosi fedeli in attesa fuori dal Gemelli. Dall'estero i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia e l'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, che aggiunge sarebbe bene per la NATO che si inizi a valutare come reagire. Zelensky ha detto che l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti proposte per una possibile soluzione della guerra. Il presidente ucraino ha inviato la proposta a Witkow e Kosher, ha parlato di approccio costruttivo da parte di Kiev. Un'ultima ora dall'Arabia Saudita, una potente esplosione registrata in serata a Riyadh dopo che era stata diramata un'allerta nella capitale. Le autorità hanno poi reso noto la distruzione di un missile diretto a est del paese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico. Scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio. Il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane. In Serie C l'Altamura esonera Memusciai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: benedica Shoji, ma tu mi raccomando dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente, i medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza, quest'ultima si trova al 10° piano ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, il Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memusciai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

incontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico vinto friendly mette solo vinte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia, Marco l'accento di

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente. I medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento, Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza. Quest'ultima si trova al 10° piano, ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada, con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus. Le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero, l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni, Dow Jones che cede lo 0,35, il Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati, sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari, oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire, quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro, e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memusciai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba